0: amata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick. Ultra Classic Extended Version.
2: L'evoluzione della House Music.

0: Sono le 3:02.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Le House Emotions, dagli anni 80 ad oggi.

Reload that one.

0: orario.
1: Sono le 4 e 5 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music. Yeah!

0: Sono le 4:56. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Back to back. Let's go.
3: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: innamorata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Heavy Rotation,
2: Heavy Rotation,
1: Let's go.
2: Heavy Rotation, tante hits, nessuna

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in
1: 45 anni di storia della radio.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
1: Heavy rotation.
2: Heavy rotation.
1: Let's go.
2: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: è Radio Patata. 1976 Records. I dischi della Radio In.
1: I dischi della Radio In.
0: 1976

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
5: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che...

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Back to back. Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Back to back,
2: let's go.
0: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Back to back. Back to
2: back. Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Heavy rotation.
5: Let's go.
4: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Back to back, back to back, back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
1: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: 1976 Records. 45 anni di storia della radio.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Heavy Rotation.
2: Heavy Rotation.
0: Let's go. Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: 1976 Rex.

0: 1976 Records, i dischi della radio in
1: the hottest tunes back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Papaver. Power. Power
2: Pick. Atención, atención. La señal ha sido interceptada. Todo rastro de sentido común fue abducido y reemplazado por la locura extrema.
1: Radio Patata.
3: Tra poco, warm up. Primi giri su Radio Patata. I new music files più patatosi della settimana.
4: Segnale orario.
5: Sono le 7:45.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
6: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Warm up.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sa.

Condotta in Condotta, la dance internazionale degli anni 70-80. 80 in Condotta, la migliore dance italiana degli anni 70.

0: Radio Patata. Scalda la tua giornata.
1: 80 in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni

0: patata. Come pompa questa radio?
1: Tra poco,
0: Top Italia.
2: Segnale orario.
3: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Donald Trump avrebbe presentato una nuova proposta sull'Iran più restrittiva rispetto alla bozza d'accordo. Intanto un drone di Teheran colpisce una base americana in Kuwait. Davide Camera.
7: Varie fonti fanno sapere che il presidente americano ha inviato una controproposta molto più restrittiva, probabilmente legata ai punti principali del contendere, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. C'è nervosismo per la lentezza delle risposte iraniane, lo dimostra il fatto che il segretario della difesa Exet torna ad evocare un attacco a Teheran, ma si è già visto che spesso le pressioni americane producono l'effetto contrario. Anzi, secondo Bloomberg, tra venerdì e sabato un attacco missilistico balistico iraniano è stato lanciato in una base aerea americana in Kuwait, ferendo lievemente 5 militari statunitensi e danneggiando gravemente 2 droni d'attacco. Trump parla di negoziati lenti per fare un grande accordo e ribadisce che l'Iran non deve avere il nucleare, e lo fa anche attaccando di nuovo il Papa. Qualcuno gli spieghi che il sindaco di Chicago è inutile, scrive dopo che questo è stato ricevuto dal pontefice, e che Teheran non può avere l'atomica. Parole che non avranno probabilmente repliche dalla Santa Sede, dopo la chiarissima frase a suo tempo pronunciata da Leone XIV: chi mi critica lo faccia nella verità. E Israele allarga i suoi attacchi nel sud del Libano, dove un drone di Hezbollah ha ucciso un soldato 21enne dell'IDF.
6: E da Papa Leone XIV un nuovo appello contro le guerre: la pace è sempre possibile, ha rimarcato il pontefice al termine del rosario recitato ieri sera a chiusura del mese mariano e in collegamento con i santuari mariani di tutto il mondo, anche del Libano e dell'Ucraina. La guerra russo-ucraina: nella notte le forze di Kiev hanno lanciato attacchi coordinati con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov, sotto attacco anche una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Per Mosca si è trattato invece di un attacco deliberato. La IEA ha espresso preoccupazione e richiesto di poter accedere al sito per esaminare l'edificio delle turbine colpito. La cronaca è il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera, provincia di Imperia, lo scorso febbraio. Dopo la madre è arrestato anche il compagno. Laura Carchiti.
8: Già indagato a piede libero, Manuel Iannuzzi, 42 anni, è stato arrestato ieri con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Nella sua casa per Rinaldo erano state trovate tracce di sangue, così come nell'auto della mamma della piccola, che ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. La bambina era stata trovata morta nella casa della madre la mattina del 9 febbraio dai soccorritori chiamati dalla donna, che sosteneva che la piccola, di 2 anni, aveva difficoltà a respirare. Sul corpo della bambina erano stati trovati però alcuni lividi e macchie, e il medico legale, dopo l'esame esterno, sostenne che la morte era avvenuta qualche ora prima, ovvero durante la notte. La donna, interrogata in caserma, disse invece che i lividi erano dovuti ad una caduta dalle scale di qualche giorno prima e di aver passato la notte tra l'8 e il 9 febbraio assieme alle 3 figlie in casa del suo nuovo compagno a Perinaldo. Al risveglio avrebbe preso le 3 bambine e sarebbe tornata a casa in macchina. Le contraddizioni della donna e la comparazione del racconto con l'analisi delle telecamere di sorveglianza portarono i carabinieri ad arrestarla, arresto che però non venne convalidato dal GIP. Il giudice emise dopo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e la donna venne trasferita a Genova Ponte Decimo, dove si trova tuttora.
6: Un'altra donna uccisa ancora una volta per mano del partner a Ferrara, una donna di 50 anni è morta con una coltellata al petto. In manette il marito, suo coetaneo, ad allertare i carabinieri è stato lo stesso uomo. Inizialmente aveva raccontato che la moglie si era volontariamente tolta la vita. Ed è in gravissime condizioni la donna di 49 anni aggredita dal marito 53enne a Mister Bianco, Catania. L'allarme è scattato quando una delle figlie della coppia ha contattato il 112 chiedendo aiuto per la madre. L'uomo ora è in carcere. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain conquista per la seconda volta di fila la Champions League. Nella finale di Budapest l'Arsenal si arrende ai rigori, ma quella di ieri è stata una giornata da incorniciare per il tennis italiano che, pur senza Sinner, lancia tre azzurri agli ottavi del Roland Garros. Gianni De Gaetano.
2: Di Bosco e di Riviera, di goleada un anno fa, stavolta soffrendo in rimonta un palo prima della roulette russa ai rigori. In altre parole, il Paris Saint-Germain si sbaciucchi ancora alla Champions League, un bis nella coppa più bella, sempre griffato Luis Enrique. Nella finale di Budapest si inchina l'Arsenal 1-1 dopo 120 minuti. Havertz, penalty di Dembélé, fatale nella lotteria dal dischetto l'errore del brasiliano Gabriel. Applaudono i tifosi Gunners, oggi attesi in un milione a Londra per festeggiare la Premier. Canta il popolo PSG, impazza la festa per le strade di Parigi, cornice in questi giorni anche del Roland Garros, costretto suo malgrado a fare i conti con la grandeur del tennis azzurro, che pur senza Sinner piazza tre dei nostri negli ottavi dello Slam sulla terra. Flavio Cobolli versione rullo compressore contro l'americano Tien. I due Matteo, il ritrovato Berrettini e Arnaldi, 10 ore in due in campo nelle battaglie vinte al quinto contro l'argentino Comesania, carnefice di Darderi, e il belga Collignon, nome da ciclista da grandi classiche e di cui sentiremo parlare ancora.
6: Ed è tutto, a più tardi.
0: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.
9: Voglio un'estate normale.
0: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta attira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAEG 822. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.

0: domenica.
1: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
2: Lancio It.

0: 10 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Buona domenica da Davide Camera. È molto più restrittiva la controproposta inviata da Donald Trump rispetto alla bozza di accordo raggiunta sull'Iran. I motivi del contendere sarebbero quelli consueti, secondo varie fonti, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. Washington vorrebbe mettere pressione all'Iran. Trump sarebbe irritato dalla lentezza delle risposte, ma i Pasdaran annunciano di aver abbattuto nelle prime ore di oggi un drone statunitense che aveva violato le acque territoriali iraniane per una missione definita ostile. Le guardie rivoluzionari islamiche hanno definito sotto pieno controllo lo spazio aereo nella zona. Intanto Trump attacca di nuovo il pontefice, che ha ricevuto il sindaco democratico di Chicago, definito inutile dal tycoon, che aggiunge: qualcuno spieghi al Papa che Teheran non può avere l'atomica. Ma Leone XIV anche ieri ha parlato di pace al termine della recita del Rosario in Vaticano. La pace non è una teoria da verificare in laboratorio, piuttosto un impegno quotidiano della nostra vita, ha detto, invitando ad ascoltare il grido di chi ne è privato. Continua anche la guerra in Ucraina. Kiev smentisce la denuncia di Mosca secondo cui un drone avrebbe colpito l'edificio di una turbina della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto un 58enne è stato ucciso durante la notte in un attacco di droni russi nella regione di Chernihiv. La procura di Roma dovrebbe aprire un fascicolo con varie ipotesi di reato a proposito della vicenda dei 30 cavalli imbizzarriti al galoppo lungo la Cristoforo Colombo, travolgendo persone e veicoli, spaventati sembra dai fuochi d'artificio che sarebbero stati accesi da un vigile a poca distanza dalle terme di Caracalla. Gli animali erano radunati per la prova delle celebrazioni del 2 giugno. Il bilancio di 4 feriti, 3 militari e una poliziotta di 29 anni. Ciclismo: Jonas Vingegaard domina la penultima tappa del Giro d'Italia, staccando tutti i rivali sulla salita di Piancavallo, dove nel 98 iniziò la scalata di Pantani verso il trionfo nella Corsa Rosa. Oggi per Vingegaard, che in bacheca vanta già Tour e Vuelta, la passerella finale è a Roma. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Su Radio Patata, una stagione musicale
6: esagerata.
7: Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: 10
0: Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.
2: Some of them try to rhyme, but they can't rhyme like this.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. 10. Raffica da 10.

0: questa è Radio Patata.
1: Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.
2: Oh boy.

0: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Rimanete sintonizzati. Tra poco Superstar, la radio più bella del pianeta.

0: le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Patata Superstar.
0: Patata Superstar. Un viaggio musicale nell'universo della musica. Ogni mattina tra le 8 e le 13 e ogni sera dalle

0: orario.
1: Sono le 11:01.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique resta abbracciato alla Champions League. La Coppa dei Sogni. Si infrangono ai rigori quelli dell'Arsenal, la regina della Premier, e quelli più in generale del calcio inglese, che pregustava già il clamoroso tris dopo i trionfi in Europa League e Conference di Aston Villa e Crystal Palace. Nella finale di Budapest i campioni in carica si impongono nella lotteria dal dischetto dopo l'1-1 al 120esimo. Fatale per i Gunners l'errore del brasiliano Gabriel. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
6: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvar e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida tra tensioni e sostituzioni si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari. Ai rigori, fatale per l'Arsenal l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League da allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
7: Ci siamo abituati ai rigori.
6: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
8: Ho lavorato tanto, no, per arrivare fino qua. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedere tifosi così contenti per noi è la migliore fine di stagione così.
5: Festa grande, ma purtroppo rovinata a Parigi, dove quasi 50.000 persone si erano ritrovate al Parco dei Principi per vedere la gara sui maxischermi. La polizia è dovuta intervenire per evitare blocchi stradali e saccheggi, scontri, furti e 131 arresti. Ma di questi tempi la Ville Lumière, l'ombelico del mondo del tennis, cornice del Roland Garros, il campionato del mondo sulla terra rossa, che ieri ha visto le gesta di tre moschettieri azzurri bravi a riscattare la delusione per l'addio prematuro di Rossin. Centrare gli ottavi, Flavio Cobolli a valanga contro l'americano Tien. Poi le battaglie dei due Matteo, Arnaldi e Berrettini, entrambi in campo oltre 5 ore per superare il belga Collignon e l'argentino Comesagna. Non ci resta che unire e goderci la gioia dei tre nostri tennisti.
9: Sognare non è mai sbagliato, quindi sono qui pronto a sognare.
10: La cosa buona è che il piede non mi sembra faccia male, quindi sono veramente contento di giocare queste partite e di riuscire a star bene poi dopo.
11: Un aiuto pazzesco del mio team, che è stato lì tutta la partita a caricarmi anche quando le cose si erano complicate un po', quindi è un incrocio tra la voglia di vincere e trovare il modo per starci bene in quella sensazione.
5: Domani questi match degli ottavi, Cobolli svaida Arnaldi Tiafoe, Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo, che ha eliminato proprio Sinner. Oggi alla caccia dei quarti nel doppio, Bolelli Vavassori, straordinari per quest'ultimo in coppia anche con Sarrerani negli ottavi del misto. Cambiamo argomento. Sullo sfondo del circo massimo dei fori imperiali, passerella trionfale di Jonas Vingegaard, padrone assoluto del Giro d'Italia, ottavo nella storia ad aver conquistato anche Tour e Vuelta. Il fuoriclasse danese ha posto il sigillo sulla corsa rosa, dominando ieri la penultima tappa, quinta vittoria in questa edizione sulla salita di Piancavallo, che nel 1998 vide le gesta dell'indimenticabile Marco Pantani. Basket, la Reyer Venezia ribalta il fattore campo vincendo 91-83 sul parquet della Virtus Bologna in gara 1 della semifinale dei playoff scudetto. Domani si replica ancora in Emilia. Stasera gara 2 dell'altra serie di semifinale Brescia-Milano con gli ospiti avanti 1-0. Chiudiamo con la MotoGP che fa tappa al Mugello, ore 14. Parte davanti a tutti il leader mondiale Bezzecchi, ieri quarto nella sprint, vinta a sorpresa dallo spagnolo Raúl Fernández, che scatterà col secondo tempo davanti al connazionale Martin. Seconda fila per il campione iridato Marc Márquez. Ed è tutto, buona domenica.
0: Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Proposte da

0: Just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata. Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e

Radio Patata, il piacere della buona musica. Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Bianco, rosso e verde.
2: Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Ogni sabato e

0: siamo Radio Patata. Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde, e verde, e verde.
1: Segnale orario.
2: È mezzogiorno.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Buona domenica da Davide Camera. Una controproposta restrittiva è quella di Donald Trump all'Iran rispetto alla bozza di accordo approvata dalle parti, in particolare su arricchimento dell'uranio estratto di Hormuz. Dalle parti ancora il consueto stillicidio delle minacce reciproche, con il segretario della difesa americano Exet che evoca un attacco a Teheran, i Pasdaran che rivendicano l'abbattimento di un drone americano. E non c'è pace nel sud del Libano, dove l'UNICEF accusa Israele di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, 11 al giorno, ma anche al confine con gli attacchi di Hezbollah con missili e droni contro il nord di Israele, dove l'IDF chiude le scuole. A Enego, nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel Napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Lasciate anche bombole di gas. Un danno erariale da 1.300.000 euro, quello contestato dalla Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti a 8 persone, tra cui ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'accusa è avere usato per scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso, fondi destinati ai servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migrati del consorzio Maleventum. Disordini e arresti a Parigi durante i festeggiamenti della finale di Champions League giocata a Budapest e vinta dal Paris Saint-Germain ai rigori sull'Arsenal. Dopo gli scontri oltre 400 persone sono state fermate, di cui 283 nella capitale francese. I tifosi hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine che hanno risposto con i gas lacrimogeni. 7 agenti sono rimasti feriti. MotoGP al Mugello. Nella sprint colpo grosso di Raul Fernandez, lo spagnolo dell'Aprilia Trecaus, precede il connazionale Martin e il romano della Ducati VR46 di Gian Antonio. Quarto il leader mondiale Bezzecchi, che partirà davanti a tutti in griglia. Oggi la gara avrà inizio alle 14. È tutto, grazie per l'ascolto.
7: Siamo tutti italiani.
8: Siamo tutti italiani.

0: bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Proposte da Radio Patata.
1: Non parlo mentre guido, mi fermo sotto casa, faccio un sospiro e guardo.

0: la tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso.

0: è Radio Patata.
1: Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde. E verde.

patata. Come pompa questa radio? Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Proposte da Radio Patata.

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Tra poco, Warm Up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 13.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. Donald Trump rilancia sulla bozza di accordo con l'Iran, presentandone una più restrittiva su uranio e sullo stretto di Hormuz, e mostra insofferenza per la lentezza della risposta di Teheran. Il servizio di Davide Camera.
7: Dice di avere tempo per arrivare a un buon accordo il presidente americano, ma cerca di fare pressione sull'Iran che per tutta risposta controbatte alle minacce, addirittura attraverso i Pasdaran rivendica l'abbattimento di un drone statunitense in acque internazionali. Ogni giorno nuove parole, nuove rivendicazioni, nuove roboanti minacce, talvolta annunci di accordo vicino, ma la fase è sempre di stallo. Dopo un paio di giorni di riflessione, Trump rilancia in modo restrittivo sui temi caldi su cui compulsa quotidianamente o rilascia dichiarazioni. Il mantra è che l'Iran non deve avere il nucleare, ripetuto anche nell'ennesimo attacco al Papa. Tutto questo mentre in Libano, nonostante le trattative a Washington, Israele amplia il raggio d'azione dei suoi attacchi. L'UNICEF accusa Tel Aviv di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, cioè 11 al giorno. Tutto questo peraltro non ferma il lancio di razzi e droni da parte di Hezbollah verso il nord di Israele, tanto da costringere l'IDF a imporre la chiusura delle scuole nelle zone lungo il confine.
6: Nella notte le forze ucraine hanno lanciato attacchi con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov e una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore del sito di Zaporizhzhia. Per Mosca si è trattato invece del primo raid mirato contro la centrale nucleare. E sull'eventuale ingresso dell'Ucraina nell'Unione oggi è tornato il ministro Crosetto. Tutti sanno, compreso i tedeschi, che è molto difficile, ha detto il titolare della difesa in un'intervista al Corriere della Sera. Non solo politicamente, ha aggiunto, ma perché se l'Ucraina entrasse in Europa ci sarebbe un'immediata crisi nel settore agricolo gravissima per molti paesi dell'Unione. La cronaca a Enego nel Vicentino, attentato con bottiglia incendiaria contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel napoletano, e l'attività di Don Maurizio Patriciello, lanciate anche bombole di gas. È stato sentito per ore dalla procura per i minori di Palermo il 12enne che ha tentato di accoltellare il suo professore durante una lezione nella scuola media di San Vito Lo Capo nel Trapanese, riprendendo la scena con il telefono e trasmettendola su Telegram. Il docente è rimasto illeso. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique alza sotto il cielo di Budapest la seconda Champions di fila. Per l'Arsenal fatale la lotteria dei rigori. Tifosi in delirio a Parigi, festa rovinata da scontri e furti. Oltre 400 gli arresti. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
8: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvara e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida tra tensioni e sostituzioni si è protratta andata sull'1-1 oltre i supplementari. Ai rigori fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League da allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
2: Ci siamo abituati ai rigori.
8: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
3: Ho lavorato tanto, no, per arrivare fino qua. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedere i tifosi così contenti, per noi è la migliore fine di stagione così.
6: Ciclismo, si conclude a Roma il Giro d'Italia dominato da Vingegaard, ottavo nella storia ad aver vinto anche Tour e Vuelta. Ieri capolavoro del danese sulla salita di Piancavallo, che nel 1998 vide le gesta di Marco Pantani. Ed è tutto, buon proseguimento di giornata.
1: Warm up.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Warm up.
1: Yeah. Primi giri.
0: I New Music Files più patate.

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Warm up, primi giri su Radio Patata, i New Music Files più patatosi della settimana.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia! 1, 2,

0: mi fa male la bocca.
1: La tua radio sta suonando.
2: Station by station. We're land of the nation.
1: Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.
4: Non ci resta che attendere. Ogni domenica pomeriggio, dalle 14 alle 20, con quell'essere inutile di Nello Surace.

simili anche a quello che mangiano gli altri. Ve lo dico in modo proprio certificato. Domenica 31 maggio 2026, cari amici, buon pomeriggio, ben ritrovati. E siamo ormai in pieno clima quasi estivo, con questo incipiente ponte della festa della Repubblica che, come sapete, ormai segna tradizionalmente l'avvio mediatico e pratico della stagione balneare italiana, con diverse immagini delle varie spiagge prese d'assalto, qualcosa che chiaramente offre diversi spunti di riflessione, no? In merito all'economia e la gestione del territorio, anche se in effetti le varie località, specialmente quelle famose, soffrono già da ora il sovraffollamento prima che in effetti la macchina dei servizi stagionali

delle nitide percussioni, il solito groove decisamente caldo che con questa calura ci sta tutta, e poi l'energia vocale decisamente travolgente, quindi un bel remix pensato per la pista da ballo, trovando anche un ottimo equilibrio tra il carattere soul della house e anche l'impatto moderno delle varie serate che da qui sicuramente vivrete anche voi fino al prossimo 21 settembre, quando arriverà l'autunno. Vabbè, quella è un'altra cosa. Allora, numero di SMS WhatsApp se volete interagire con chi vi sta parlando: 328 44 66 911. Ripeto, 328 44 66 911. Un bacio.

diamo lettura anche ai vostri messaggi WhatsApp. Saluto anche le radio con noi anche oggi in Piemonte Radio Villa Sound, in Veneto RVD 87.7, in Calabria Radio Medua Movida e Radio Amore Catanzaro, in Sicilia per l'intera area dello Stretto tra Messina e Red.

I know my

6 i minuti nell'appuntamento di oggi, domenica 31 maggio 2026. Allora, cari, sole e mare stanno richiamando migliaia di visitatori. Pensate a Napoli che si prepara. Io non so se questi dati possono trovare un immediato riscontro nella realtà. Napoli, secondo questa agenzia, si prepara a sfiorare il milione di presenze turistiche entro la fine del ponte festivo. Le temperature estive hanno favorito i primi tuffi nelle acque di Posillipo e sul lungomare cittadino, mentre molti turisti hanno scelto di esplorare il patrimonio artistico e culturale della città di Napoli tra chiese, monumenti e vicoli storici. No, che poi all'inizio dell'appuntamento parlavamo di questo overtourism molto precoce, perché località famose del territorio italiano e qui chiaramente registrano il sovraffollamento prima che in effetti

risponde magari al bisogno di staccare la spina dopo l'inverno, quasi a prescindere in effetti dal meteo favorevole, anche se quest'anno pare stia andando davvero alla grande a differenza dell'anno scorso. E quindi alla fine, dicevo, guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, perché il ponte crea alla fine un forte picco di fatturato per stabilimenti, alberghi, ristorazione locale.

Schillaci, miglior giocatore capocannoniere, e poi vabbè, mondiali di Italia 90 che rimarranno indelebili proprio per il periodo storico in cui si svolsero, no? Era proprio il periodo di grandi cambiamenti globali, perché se non vado errato, sto mettendo a dura prova la mia memoria labile, e fu l'ultimo torneo disputato prima della, diciamo così, dissoluzione di nazioni come l'Unione Sovietica.

dei ricordi davvero ancestrali, ma molto molto belli. Torniamo invece ad oggi con questo ponte del 2 giugno che si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva 2026. Infatti tra lo scorso venerdì e martedì 2 giugno sono attesi qualcosa come 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. E secondo le previsioni, i maggiori volumi di traffico si concentreranno lungo l'autostrada del Mediterraneo e sulle principali

L'obiettivo è ridurre al minimo i disagi, assicurando spostamenti più fluidi verso le mete turistiche. Quindi, alla fine dei conti, l'italiano medio si lamenta, però da oggi, amici, inizia ufficialmente il periodo dove tutto va

imprescindibile la costante energia house, suoni house, classici, linee di basso avvolgenti, percussioni nitide e anche, come dico sempre, ritmi trascinanti che mantengono vivo lo slancio, catturando una bella atmosfera positiva, positiva. Abbiamo bisogno di positività, no? E leggendo poi queste notizie, che te lo dico a fare, perché non è mica finita qui, eh? 416 persone fermate in Francia, solamente 283 a Parigi. Il bilancio delle violenze durante la notte di festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. Ci sono stati, come già detto, festeggiamenti macchiati da violenze, una situazione che

Francia, no, decisa da una certa politica senza alcuna regola o con lassismo totale, io questo non lo so, però è chiaro che alla fine dei conti, se qui in Italia non stiamo attenti, quello che

0: donne l'usurace è sempre Black Sunday. Tac!
1: Applauso!
2: Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
3: Ti mordicchierò per bene. Da tutte le parti ti mordicchierò.
4: Presidente,
5: scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a puttane.

nella seconda metà degli anni 90, per questo motivo Dance House, un po' elettronico, a cura del progetto Mighty Dub Cats, che era un importante progetto musicale britannico fondato dal grande Norman Cook, Fatboy Slim. E chiaramente questa è una traccia uscita in quell'anno, nel 1997, che ad oggi rimane sicuramente un pilastro della scena house dell'epoca. Alle 15:10, rigorosamente in diretta anche oggi, domenica 31 maggio 2026, la voce di Nello Surace da questa parte dei microfoni, se lo volete, fino alle ore 20. Attenzione, perché tra non molto parleremo delle città spagnole più amate e più richieste per viaggiare, ovviamente amate, richieste da parte degli

le Canarie con Tenerife, Gran Canarie, gettonati i giri in catamarano, i tour in quad, gli spettacoli di flamenco e le escursioni naturalistiche. Quindi non mi aspettavo effettivamente che gli italiani amassero così tanto la Spagna, nella fattispecie Siviglia, e

che chi lo sa, un po' di convenienza economica, vivibilità, l'inconfondibile atmosfera andalusa, no? Magari c'è un ottimo rapporto o qualità-prezzo, perché può essere che Siviglia offra alloggi e ristorazione a prezzi decisamente più contenuti, no? È chiaro, rispetto a quello che può essere il caro vita di città imponenti come Madrid e Barcellona, no?

amici, tra non molto parleremo di un momento che in America esiste da oltre 20 anni, un momento molto particolare che pare stia arrivando anche in Italia, il cosiddetto divorce party. Qualcosa che la dice tutta già dal nome, via. Continuiamo

I secondi in questo preciso momento. Parlavamo di quello che in America esiste da 20 anni, il fenomeno del divorce party, è arrivato da poco anche in Italia. I costi però sono proibitivi, per

cominciano a fioccare. Prima magari si andava solamente in alcune città tipo Milano o Roma, adesso pare che la cosa piano piano si stia allargando.

matrimoni low cost all'interno dei propri punti vendita. Si parte dal prossimo 27 giugno in Svezia, territorio chiaramente d'origine del brand, per cui

che saranno messi a disposizione di ben 15 coppie, 3 per ogni punto vendita. A celebrare il matrimonio sarà un ufficiale civile che avrà appunto il compito di officiare

magari dimenticarsi dello stress, dei mesi di estenuanti preparativi che chiaramente precedono le nozze, soprattutto i costi enormi da affrontare, e quindi le coppie poi, affinché il matrimonio sia valido legalmente, dovranno portare solamente

presenta un groove decisamente profondo, combinato con strati di sintetizzatori atmosferici tipici della notte in the night. Noi amici andiamo a chiudere questa nostra seconda ora insieme, chiudiamo anche la parentesi

0: alle 16:03.
1: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: Mi consenta, state ascoltando, non ci resta che attendere con quel presuntuoso, arrogante e anticonformista di Nello Surace. Cribio extra cribio.
3: Lo hanno definito il funari dell'etere.
4: No. Che se uno è stronzo, non gli posso di stupidino, si crea delle illusioni.
3: Non le manda a dire, le dice in antenna. Non ci resta che attendere ogni domenica pomeriggio con Nello Surace.
5: Non

0: linea.
1: Scrivimelo! Ricatto! Potere e sopraffazione! Sopraffazione!

Pazzi stupidi ragazzi con Raff, disco che anticipa il ritorno live del cantante che da luglio sarà in tour con Infinito Estate 2026, in autunno poi

eccezionale carriera, comunque traccia davvero niente male, raccontando il classico amore irrazionale, istintivo e travolgente, proprio perché un po' di pazzia in amore è decisamente sana, no? Proprio per celebrare i legami imperituri, no? Quelli che resistono al tempo, alle distanze.

di una rivista statunitense che si occupa di viaggi, hanno inserito le due isole nei gradini più alti della speciale classifica Best Island in Europe, premiando l'eccellenza dell'accoglienza e la bellezza.

nuovo per Ariana Grande, che rappresenta il primo assaggio di quello che sarà il suo 8° album, che sarà rilasciato ufficialmente il prossimo 31 luglio e secondo alcune indiscrezioni si intitolerà Petal. Intanto c'è questa nuova canzone. La cosa bella è che, a differenza dei suoi pezzi passati che magari avevano ritornelli molto veloci, facili da ricordare, questa traccia a mio avviso si presenta, vabbè, chiaramente più lenta ma anche un po' più leggera, perché non so se avete notato che la voce di Ariana Grande è accompagnata da un tipo di musica che mette in primo piano le parole e al contempo anche l'atmosfera

Dunque, cari, attenzione, perché parlavamo di come la Sicilia sia entrata stabilmente nei radar dei turisti americani di fascia alta. Numerosi volti internazionali hanno poi scelto la Sicilia come destinazione esclusiva per le proprie vacanze, contribuendo

diciamo così, grazie anche alle apparizioni in molte produzioni televisive e cinematografiche, ecco, registra sicuramente presenze turistiche in crescita, in modo particolare tra gli stranieri, ma non importa, non importa. Vogliamo parlare poi ancora una volta della tradizione no gastronomica? E gli agrumi dove li mettiamo?

energia notturna ed estiva che chiaramente va a dominare soprattutto le playlist globali un po' di tutte le radio. Nuova canzone della superstar globale Mike Tower nell'appuntamento di oggi, le 16:32 minuti. Amici, sì, lo ammetto, mi sono dimenticato perché al termine della seconda ora vi avevo detto che saremmo tornati

ci sono i telespettatori che ogni volta devono fare scelte dolorose: assistere allo spettacolo televisivo oppure salvaguardare le ore di sonno notturno, perché la gente lavora, no? Quindi il giusto sonno è essenziale poi per essere, diciamo così, brillanti in quelle che dovrebbero essere le migliori condizioni lavorative. Il rimedio potrebbe arrivare da due dei protagonisti, anzi dai due protagonisti del preserata in casa Rai e Mediaset, Stefano De Martino e Gerry Scotti. Quest'ultimo al Festival della TV di Dogliani, e Gerry Scotti ovviamente mattatore della stagione con la sua ruota della fortuna, nel corso dell'incontro rifletteva sul fatto che la prima serata TV inizia sempre più tardi. Ma no, caro zio Gerry,

come accadeva negli anni 90, alle 21 massimo. Cioè, non puoi cominciare a vedere uno spettacolo o un film alle 22. Ripeto, l'indomani

maggio in Piemonte Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmette in replica dalla mezzanotte, in Veneto RVD 87.7, in Calabria Radio Amore Catanzaro, Radio Medua Movida, in Sicilia per l'intera area

lavoro, secondo me, per intenditori, una traccia dance pop R&B, Goldmine. Siamo nel 1986, esattamente 40 anni, questa traccia pubblicata all'epoca dalle mitiche Pointer Sisters. Traccia questa, Goldmine, che servì

E attenzione, perché dobbiamo parlare di frodi. Avrebbe cercato di ottenere in anticipo i quiz del test di medicina e chirurgia. Per questo una studentessa, pensate un po', giovanissima, di appena 21 anni, è stata denunciata dalla polizia postale per sostituzione.

di medicina. L'indagine condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cybernetica in Emilia-Romagna ha preso avvio dopo la denuncia presentata dal consorzio interuniversitario Cineca, che gestisce tra le altre cose le procedure informatiche in merito ai test di ammissione ai corsi universitari di medicina. Un'attività di indagine molto complessa che ha portato anche a un decreto di perquisizione nei confronti della giovane. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della polizia postale, la ragazza avrebbe posto in essere una mirata campagna ai danni di Cineca, predisponendo false comunicazioni email create ad hoc per impersonare figure istituzionali al fine di ottenere illecitamente in anticipo le domande dei test universitari per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia. Gli investigatori sono risaliti all'identità della presunta autrice, una studentessa fuori

energie. Perché la ragazza non lo ha utilizzato per se stessa in modo più proficuo? Perché alla fine ha dimostrato di avere determinate capacità. E io spero vivamente che la tipa in futuro possa utilizzare il tutto per abbracciare una vita.

anche in Italia, perché Hilary Duff ha conquistato la terza posizione qualche tempo fa della classifica degli album fisici. Detto questo, miei cari, 6 minuti, arriveranno le ore 17. Tra pochissimo, dopo l'ascolto del nuovo di Noemi, parleremo

E quella che fino a qualche anno fa sarebbe sembrata una routine estrema, ora è diventata la normalità. E basti pensare che negli ultimi 10 anni il divario è aumentato in modo costante. Nel 2016 comprare casa nel capoluogo lombardo costava meno di 4.000 euro al metro quadro. Oggi si sfiorano i 6.000. Torino nello stesso periodo è passata da circa 2.000 a poco più. Ancora più evidente il confronto sugli affitti.

0: 17 e 2 minuti.
1: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: Siete pronti o non siete pronti? Siete pronti?

122 stabilimenti balneari distribuiti in 10 località italiane: Lignano, Rimini, Senigallia, Viareggio, Palinuro, Alassio, Gallipoli, Alghero, Taormina, Giardini Naxos e Anzio, rilevando le tariffe applicate per la prima settimana di agosto dal 2 all'8. Dall'analisi emerge che Taormina e Giardini Naxos

E ad ogni modo è chiaro che questi aumenti, per certi versi esorbitanti, per quanto riguarda i prezzi degli stabilimenti balneari per l'estate 2026, confermano secondo me una netta tendenza al rialzo che pesa in modo preponderante su cosa? Su quello che è il budget delle famiglie italiane. Quindi c'è questo rincaro non indifferente. Parlavamo appunto di questa inchiesta che è stata condotta in forma anonima su 220

vacanze estive per noi poveri disgraziati, noi poveri reietti, la classe media, no? Quindi alla fine le tariffe elevate magari potrebbero spingere una fetta crescente di gente verso i lidi pubblici. Lidi pubblici che spesso sono, come posso dire, tenuti male, sono insufficienti, sono scevri di adeguati servizi di sicurezza, di pulizia. E quindi devi mettere in pratica il famoso detto: ti mangi sta minestra o ti butti dalla finestra, oppure se hai la possibilità ti compri la piscina e te la installi in giardino e andassero a quel paese.

bel po' di energia che non guasta. Bene cari, attenzione, perché tra poco parleremo di un annuncio che ha subito attirato l'attenzione di migliaia di persone. Uno stipendio da circa

che giocava ironicamente in modo surreale su quelle che erano e che sono ancora oggi le disuguaglianze in merito ai possedimenti materiali delle persone, no?

un'azione di migliaia di soggetti, stipendio da circa 70.000 euro l'anno per occuparsi del cane di una facoltosa famiglia inglese in Gran Bretagna, con tanto di alloggio incluso in una dépendance privata della tenuta. Perché oltre allo stipendio la

londinese. Il ruolo però va ben oltre il classico dog sitter, perché la famiglia cerca qualcuno di fidato che si occupi della routine quotidiana dell'animale, monitorando passeggiate, alimentazione, salute e visite dal veterinario. Quando i proprietari non sono presenti, inoltre, sarà necessario tenere sotto

Enemy in the Dark con la nuovissima traccia di Mai Smith, brano che appunto anticipa il disco di debutto che a breve sarà pubblicato su etichetta Sony Music UK e secondo quanto dichiarato dal cantante la traccia riflette un periodo di grande vulnerabilità in cui lui stesso si sentiva intrappolato, rivelando che la traccia rispecchia la sua esperienza di usare magari le cuffie per sfuggire al caos domestico, quindi la musica come via di fuga proprio per catturare la tensione emotiva tra il

i minuti, le novità oggi pomeriggio non mancano. Parte dei brani che sicuramente ascolteremo per l'estate del 2026. Detto questo, noi continuiamo con la musica e tra non molto parleremo di

Lopez, che le ha chiesto esplicitamente con chi avesse trascorso il suo migliore momento a letto, la cantante ha imposto subito una precisa premessa: avrebbe fatto solamente i nomi dei morti. Una scelta dettata con ogni probabilità dal desiderio di tutelare la privacy degli ex partner ancora in

John Kennedy Jr., una risposta che ha suscitato un'ovazione da parte dell'intervistatore, visto che Lopez non è parso del tutto sorpreso dalle doti amatorie di Madonna. E ad ogni modo, che famo dopo questa rivelazione e per questa notizia? Secondo voi è meglio stappare una bottiglia di Sticazzi Gran Riserva del 95 oppure una Magnum Riserva Oro del 92? Ecco, magari fatemelo sapere al 328 44 66 911, ripeto 328 44 66 911, che è il numero di SMS WhatsApp da usare all'interno di questo format. Non ci resta che attendere Tame Impala.

Dracula è un singolo di successo di questo progetto musicale psichedelico che arriva dall'Australia, Tame Impala, guidato da Kevin Parker. E attenzione, perché questa traccia è stata pubblicata lo scorso mese di settembre, è stata poi peraltro ripubblicata un remix ufficiale con la cantante rapper sudcoreana Jenny, che è la canzone che abbiamo appena ascoltato, quindi una versione remix che ha contribuito ulteriormente

tra non molto parleremo di investimenti per le scuole. Oltre 10 anni di attesa, un investimento da oltre 5 milioni e mezzo di euro. Parleremo della nuova scuola media Lorenzini a Iesi, che doveva

cultura per noi è sbagliata, quindi bisogna, secondo J-Ax, amare, perché no, il cibo americano, la loro musica, ma rifiutare categoricamente di essere trascinati in guerra.

Pensate che nella mattina di giovedì scorso, quindi qualche giorno fa, una tredicenne addirittura ha perso i sensi durante le lezioni a causa del caldo presente nelle aule. Non è stato l'unico episodio della giornata, perché anche altri studenti hanno accusato malesseri e sono stati costretti

madre è stata immediatamente contattata dalla scuola ed è arrivata per riportarla a casa. Nel frattempo anche altri 6 alunni, 4 ragazze e 2 ragazzi, hanno accusato una sensazione di malessere legata

inviando una PEC allo stesso, segnalando la situazione e chiedendo un immediato intervento. Anche perché si pensava che il climatizzatore fosse rotto, ma in realtà non c'era. Allora, tutto quello che volete, è giusto che i nostri ragazzi siano messi nelle condizioni giuste, ideali, idonee per espletare al meglio quelle che sono le loro funzioni, diciamo così, i loro compiti da bravi e onniscienti studenti sotto certi aspetti, però, ma porca miseria, quando andavo a scuola

presenze di batteria e sintetizzatori che rispecchiavano lo stile proprio di quel periodo. The Lovers, nell'appuntamento di oggi noi andiamo a chiudere anche quest'altra ora insieme e tra non molto, amici, parleremo di quello che è successo in Alto Adige, un guasto elettronico in una stazione di servizio che qualche giorno fa ha

0: 18 e 5 minuti.
1: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: Marco, quello che ti avete sotto, se gentilmente puoi fare un po' meno così, perché non riesco a dormire, porta pazienza, ma ti chiedo una cortesia grande. Grazie.
3: Non ci resta che attendere. Ogni domenica pomeriggio, dalle 14 alle 20, con quell'essere inutile di Nello Surace.
4: Toglietegli il microfono!
5: Toglietegli il microfono!
6: Non ci resta che attendere. Con Nello Surace. La controinformazione

offerta speciale che molti non si sono lasciati chiaramente sfuggire. E come confermato a un giornale dalla sindaca, si sono verificate scene caotiche perché si sono formate lunghe code di auto e alcuni clienti si sono presentati persino con delle taniche. Un piccolo miracolo, no? Visto il rialzo dei

Nella stazione di servizio sono presenti telecamere di sorveglianza, ma è chiaro che i clienti in teoria non dovrebbero essere perseguiti, no? Perché? Perché secondo me non hanno fatto niente di illecito, perché il prezzo esposto era quello, punto e basta. Quindi in teoria, se io trovo quasi 20 centesimi al litro, non è un mio problema. Se c'è un errore, quindi in effetti l'errore potrebbe essere 2,35 euro al litro, quello sì. Quindi l'errore è far pagare alla gente 2 euro di benzina, perché poi devono coprire gli errori che commettono i potenti che ci governano, punto e basta. E quindi questo alla fine è il grande errore che facciamo noi.

con la nuova canzone di Elisa, che esalta un sentimento fondato sulla libertà, sulla fiducia reciproca e il rispetto, quindi una visione universale.

costo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina. Ma questi sono folli completamente. Intanto un abbraccio ai miei amici del fan club, Max e Paolo. Ciao ragazzi, buon pomeriggio anche a voi. Tra le altre cose, Massimo è tornato da poco da una bella settimana di vacanza. Beato te. Continuiamo, Boy in Red.

connubio, Isaiah Rashad e SZA, novità discografica con Boy in Red nell'appuntamento di oggi, anche questa canzone chiaramente per le

dire anche orgoglioni del risultato raggiunto in breve tempo, dopo solamente circa 4 mesi dal lancio dell'iniziativa, come affermano in una nota congiunta l'Associazione Italiana di Oncologia Medica. E ora chiediamo al Parlamento di discutere e approvare quanto prima questa proposta normativa, come già fatto per la legge sull'oblio oncologico, che ha avuto il via libera da parte dei due rami del Parlamento in breve tempo. Se venisse approvata, la proposta di legge introdurrebbe dal prossimo gennaio l'istituzione di una

18% tra la popolazione adulta. In Irlanda, invece, tra il 2019 e il 2025 il prezzo delle sigarette è salito da 13 ad oltre 15 euro e i fumatori adulti sono scesi dal 23 al 18%. Ma comunque, al di là dell'iniziativa lodevole, tutto quello che volete, però vi rendete conto che se i fumatori smettono

Pacchi e una proposta bislacca che non ha né capo né coda? Dovremmo semmai raccogliere oltre 50.000 firme per abolire le accise. Oppure magari per ridurre lo stipendio dei parlamentari.

complessivamente in Italia durante il primo quadrimestre 2026 non sono state erogate nei tempi previsti, sono state pari a 1.225.915. Ammazza. Per quanto riguarda gli esami diagnostici, quali ecografie, risonanze e TAC, quelli effettuati fuori tempo massimo sono stati 688.543, per un totale di 1.914.458. A fornire l'elaborazione sulla base dei dati contenuti nella nuova piattaforma sulle liste d'attesa è l'Agenas, calcolo relativo a tutte le classi di priorità. Però voi lo sapete come funziona, no? Nel senso che se vai a pagamento, magicamente i posti escono il giorno dopo. E magari con gli stessi medici che te l'avrebbero fatta tra un anno con l'ASL. E quindi vabbè, alla fine dei conti noi non abbiamo assicurazioni che come in America ti possono rimborsare. Soprattutto siamo nati come un sistema sanitario pubblico e non privato. Ma è chiaro che la vergogna in primis è di qualcuno che permette questo, non solo perché nella sanità pagano uno schifo, ma anche perché sono consapevoli che magari nello stesso ospedale

0: c'è e si sente Nello Surace.
1: Nello Surace.
2: La redazione sportiva di Non ci resta che attendere vi invita all'ascolto de Il punto sportivo del weekend con Giovanni Pierrotta.

0: un po' in ritardo sulla tabella di marcia e vabbè, chi se ne frega, l'importante, come diceva il mio amico Antonino Barca, è esserci. 18:36, siamo collegati con la redazione del Medua News, dove per noi c'è Giovanni Pirrotta. Ciao Giovanni, buona serata.
1: Siamo e noi ci siamo, ormai appuntamento con l'opinione calcistica che insomma è per me immancabile ogni domenica. È un momento anche per così fare un po' di controinformazione, vista la situazione particolare bislacca che sta vivendo il calcio mondiale. Scusami, lo parto subito da una cosa che veramente ho qui in gola da ieri. Cioè, voi vi rendete conto che il signor Čeferin, questo soggetto, ha messo la finale di Champions League alle 18? Cioè, vi rendete conto di questa cosa? Che cosa vuol dire snaturare una manifestazione in tutto e per tutto? E lo ha fatto perché in India potessero seguirla meglio. Cioè, io giuro, ormai non capisco più nulla di calcio. No, ma l'ha detto, perché gli entra qualche soldo dall'India, qualche soldo dalla Cina, dove tra l'altro è andata in onda a mezzanotte, quindi non lo so, i cinesi a mezzanotte se hanno intenzione di seguire.
0: Ma poi la domanda, scusami Giovanni, ma la domanda nasce spontanea: ma al cinese che gliene può fregare della finale di Champions? Scusate.
1: È all'indiano, l'indiano penso all'indiano. Che come sport nazionale il badminton, non so cosa abbiano, ma tu ti rendi conto dove siamo arrivati? Praticamente delle tutte le squadre sono europee. Ieri i tifosi europei in buona parte non hanno assistito alla finale, non hanno assistito perché comunque in buona parte era in pay TV.
0: Esatto,
1: non tutti possono permettersi la
0: volevo arrivare lì.
1: Il signor Čeferin, quello del calcio del popolo, che pur di attaccare Agnelli disse che c'è il calcio del popolo. Di quale popolo? Del popolo indiano? Io, guarda, francamente io ieri quando mi sono accorto di questa cosa ridicola, io veramente da ieri che ci rimurgi. Cioè, incredibile, cioè ieri ha privato buona parte dei tifosi europei della finale di Champions, che è sempre stata qualcosa di popolare, che ci ha unito, che seguivamo anche se non c'erano ovviamente le squadre italiane e non ci saranno più probabilmente, ma non si può in alcun modo distruggere il calcio in questa maniera. C'era un tempo, allora ti leggo una cosa brevemente che ho trovato sul web. C'era un tempo in cui la finale di Coppa era di tutti, non contava chi ti fa, la si guardava insieme, sul divano di casa, al bar sotto casa, con gli amici, in famiglia. Era una serata condivisa, una di quelle che fermavano tutto. Oggi invece è diventata un contenuto riservato. Dietro un abbonamento, dietro un pagamento, dietro uno schermo accessibile solo a qualcuno, eppure in orari incredibili. E chi resta fuori non perde solo una partita, perde un momento, un'abitudine, un pezzo di calcio vissuto insieme. Perché certe serate dovrebbero unire tutti, non essere riservati a pochi. E il calcio, quando smette di appartenere alla gente, perde una parte della sua alma. Questo bel momento l'ho trovato sul web e veramente rappresenta in toto il mio pensiero. Caro Čeferin, questo è Čeferin. Ricordiamo che siamo nelle mani. Io sono contro le oligarchie nel calcio. Ci sono degli oligarchi che gestiscono il calcio. Tra questi oligarchi c'è questo signor plenipotenziario Čeferin, che decide qua che del pomeriggio si fa la finale di Champions, che decide quali sono le squadre che sforano nel fair play finanziario e quale non sforano, in modo tale da penalizzarle a convenienza rispetto alla gestione del proprio potere. Questi sono i fatti descritti in questi anni, dove abbiamo visto per esempio un trattamento riservato favorevole al Manchester City e dove abbiamo visto per esempio, oppure all'Inter, è un trattamento completamente diverso riservato per esempio allo Juventus. Questo è quello che ci mostra il calcio oggi, ma la finale alle 18 di Champions veramente mi mancava. Adesso non so quale sarà la prossima cosa che accadrà, Nello, ci aspettiamo di tutto e di peggio, perché francamente non credo che troveremo situazioni divertenti in futuro per questo calcio che, ripeto, diventa sempre più di pochi e vabbè. auguri a tutti. Io so che volevi parlare di calciomercato, faccio una piccolissima. Però parentesi, lo stesso sempre legata alla Champions di ieri. È il secondo anno consecutivo, e questo lo devo dire con un estremo rammarico, che a Parigi, dopo la vittoria del Paris Saint Germain, scoppia una mezza
0: ne ho parlato anch'io abbondantemente nella prima.
1: Ne hai parlato tu, è una cosa che ha dell'incredibile. Io comprendo tutto quello che comprendo il disagio sociale soprattutto nelle banlieue, ma non comprendo l'associazione fra le due cose, perché comunque il calcio è un momento festoso. Quindi non, se devo protestare contro lo Stato per una questione sociale, lo farò in altri momenti. Se dietro una festa poi alla fine c'è quel discorso là, allora capite che anche il calcio, anche in questo caso il calcio diventa qualcosa di funesto, per cui francamente queste cose mi lasciano perplesso. Devo dire che ieri coincideva anche, ne ho parlato io nella mia diretta, un'altra data funesta, diciamo tra virgolette, che era quella del 30 maggio 1984, quando ci fu una finale drammatica per i colori romanisti, che io ricordo benissimo, un 1-1 contro il Liverpool, e poi la sconfitta ai rigori per la Roma in casa all'Olimpico. Quindi era una giornata, in quel caso però fu una sciagura, diciamo così, in campo, e ripeto, finché il dramma è sportivo ci può stare, lo abbiamo vissuto tutti davanti ai teleschermi, davanti agli schermi Rai, anche se eravamo piccolini. Anche queste cose fortificano e fanno parte dell'esperienza del tifoso. La Roma ovviamente non ha più avuto quei vertici, non ha toccato più quei vertici calcistici, magari adesso col vento in poppa di Malagò tornerà a vincere qualcosa, chi lo sa, però alla fine era una giornata quella particolare, la volevo ricordare.
0: Certo, no, consentimi
1: per ricordarmi di quel calcio che noi vivevamo da piccoli e che non esiste più.
0: Giovanni, consentimi anche di ricordare un'altra data, quella del 30 maggio 1994, il suicidio del calciatore Agostino Di Bartolomei, che morì suicida
1: sempre
0: proprio
1: alla Roma,
0: la mattina
1: della Roma, capitano, esatto, di quella Roma. Sì.
0: Esatto, la mattina del 30 maggio 1994 si sparò un colpo di pistola al petto, poi se non ricordo male fu rinvenuto un biglietto in cui lo stesso Di Bartolomei spiegava il suo gesto, che forse si ricollegava al fatto che il mondo del calcio gli aveva all'epoca chiuso drasticamente, radicalmente le porte in faccia.
1: Perché cominciava il declino del mondo del calcio già all'epoca, una bandiera importante come Di Bartolomei veniva messa da parte, e purtroppo quando comincia una china pericolosa, poi si arriva al momento attuale, che secondo me è un momento di grande crisi, l'abbiamo detto più volte. Poi naturalmente ripeto, credo che mi trovi d'accordo questa analisi con la maggior parte dei tifosi. Chiaramente c'è solo una tifoseria in questo momento che è contenta, perché sta vincendo. Se non vincesse, secondo me anche quei tifosi condividerebbero gran parte della nostra analisi, perché francamente, ecco, al di là del fatto che si vinca attorno, che si vinca un campionatino piccolino, marginale come il campionato italiano di Serie A di adesso, che nulla a che fare con quello di cui stiamo parlando noi, quando appunto andavano la Juventus e la Roma a disputarsi le finali di Coppa dei Campioni, siamo negli anni 80, quando l'Italia vinceva il Mondiale, quando altre squadre poi italiane andavano comunque nelle varie finali europee, le vincevano, quando poi cominciava il grande ciclo del Milan, ma anche la grande Sampdoria di Mancini, Vialli, o il grande Napoli di Maradona. Cioè, stiamo parlando di un'altra epoca, ragazzi, di un altro calcio, e quel calcio era visibile a tutti. C'era un rito domenicale, era un altro mondo. Io non dico che si debba arrivare a quel calcio, ma nemmeno al calcio degli oligarchi che gestiscono queste partite per pochi, visibili a pochi, in orari assurdi, eccetera eccetera eccetera, e con tutto quel discorso che dicevamo, con società che vengono messe sotto lente ingrandimento e altre a cui si concede di fare quel che si vuole. Io chiudo la parentesi di ieri,
0: perché adesso devo fare, Giovanni, devo fare una lunga premessa per poi coinvolgerti. Vai.
1: Adesso lo facciamo. Io, Caronello, noi già ci dilunghiamo parecchio, però mi accorgo che per i temi che trattiamo nei nostri speciali, secondo me dobbiamo inventarci qualcosa. Secondo me, io te lo dico, tu già gestisci radio, cose online, un giorno di questi secondo me dobbiamo farci un bel canale solo dedicato allo sport, e ci divertiremmo un sacco. perché veramente i contenuti sono tanti. Vedere El Khelaifi, come diavolo si chiama lui, lo sceicco presidente del Paris Saint Germain, gioire ieri, devo dire mi infastidisce abbastanza. Ricordiamo che El Khelaifi è adesso il presidente dell'ECA, non a caso, il presidente della Champions praticamente, e lui la vince tranquillamente ogni anno. Io non so gli incassi del Paris Saint Germain, ma io credo che sia tutto frutto dei soldi versati ai petrodollari di questo emiro, che è chiaro. Quindi io non comprendo, cioè andiamo a fare un controllo del fair play finanziario, cioè tutte queste magliette vendute, questo merchandising del Paris Saint Germain che dovrebbe mantenere tutti questi incassi, che dovrebbe mantenere tutti questi introiti televisivi della Ligue 1. Ma noi veramente crediamo a una cosa del genere? O sono semplicemente i soldi di questo sceicco? Però qui va tutto bene, lui è presidente dell'ECA, va tutto bene, la Madama Marchesa, e già il secondo anno consecutivo che si aggiudica questa coppa, devo dire, seguendo il pronostico, anche se poi non è che abbiano fatto questa gran partita ieri i ragazzi di Luis Enrique. Però detto questo, insomma, lo volevo dire perché io ho avuto, devo dire la verità, un grosso fastidio nel vedere questa cosa qua.
0: Allora,
1: cito l'ultimissima cosa, vai. Mi è venuta, guarda, scusa, il bel gesto di Marquinhos nei confronti dell'ultimo tiratore dei rigori dell'Arsenal. È un suo, va detto che Gabriel si chiamava, il connazionale Gabriel, ha detto che appunto un suo connazionale, un suo compagno di nazionale, però comunque mentre tutti i suoi compagni festeggiavano, lui è andato diretto a sostenerlo e non lo mollava più finché proprio non cercato di riprenderlo. Quindi questo è stato un gesto bellissimo, ripeto, sono connazionali, sono nella stessa nazionale, quindi non è una persona che non conosceva, però il gesto è stato veramente bello e lo volevo sottolineare. Prego.
0: Adesso Giovanni ti faccio riposare qualche minuto così bevi un goccio d'acqua, faccio una lunga premessa, nel senso che torniamo per un attimo alla scorsa settimana. Quindi Milan,
1: quando parlo di calcio sono inarrestato.
0: Lo so.
1: Cioè, Milan, anche quando parlo di musica.
0: Ecco, Milan e Juve fuori dalla Champions, abbiamo detto, quindi Milan e Juve in Europa League, il Milan che licenzia tutti. Milan che licenzia tutti tranne Ibrahimovic, vai a vedere perché. E intanto si parla anche di
1: Dimmi. Ma dico, come mai? Cioè, tutti ci stiamo chiedendo quali competenze abbia Ibrahimovic a livello dirigenziale e societario.
0: È un azionista di minoranza? Non lo so a questo punto, perché...
1: Non lo so, francamente a questo punto mi viene da pensare.
0: Ecco, io poi faccio questa premessa perché adesso è partito il Toto Allenatori, è stato inserito anche il nome di Vincenzo Italiano, che comunque ha nel suo DNA comunque quello di stare un anno o due in una società per poi cambiare, un po' simile in questo caso ad Antonio Conte, e forse magari Italiano, a differenza di Conte, cerca sempre nuovi stimoli, cerca sempre nuove situazioni, e magari la trattativa col Milan potrebbe assumere dei contorni interessanti, quindi in questo caso chi lo sa, potrebbe essere avvantaggiato rispetto ad altre figure, quindi volevo un tuo parere su questo. Poi per quale motivo, insomma, la stessa cosa non è stata attuata all'interno dei quadri, chiamiamoli così per usare un termine che forse è poco consono, dei quadri dirigenziali della Juventus? Io mi sono fatto un'idea, nel senso che Comolli non è stato cacciato perché forse il signor Elkan vuole dargli un'altra possibilità, magari anche per dimostrare a se stesso che da questo punto di vista è alla ricerca di una figura stabile, magari evitando, secondo il suo punto di vista, di commettere lo stesso errore che aveva commesso con Giuntoli, dando poca fiducia a quest'ultimo che, vi ricordo, tramite il suo, tra virgolette, operato, anche lì in parte scellerato, ha portato l'ultimo trofeo alla Juve, la Coppa Italia con Allegri. Quindi volevo anche un tuo parere su questo. Poi anche un tuo parere, aspetta, un tuo parere su questa, come dicono gli esperti, i giornalisti, ritrovata pace, secondo voi ritrovata pace tra Spalletti e Comolli per costruire una squadra competitiva? Io ho qualche dubbio su questo. Infine, volevo chiederti se effettivamente il Napoli ha scelto bene, ha scelto Allegri, tenendo conto del fatto che comunque, se andiamo a rivedere la storia di Massimiliano Allegri, anni fa, tanti anni fa, lui prese proprio il posto di Conte alla Juventus, aprendo un ciclo decisamente vincente. Quindi chissà se magari può ripetere le stesse tra virgolette prodezze di 10 anni or sono, anche se comunque è un altro calcio, tempi diversi. Ecco, è una soluzione magari da Amarcord. Potrebbe anche non esserci la ripetitività di un qualcosa già accaduto, però non dimentichiamo che il Napoli è una squadra forte sotto certi aspetti, e quest'anno il Napoli non è arrivato dove avrebbe potuto, anche a causa dei tanti infortuni. Quindi abbiamo sempre detto, io non sono un allegriano, tu lo sai, abbiamo sempre detto che Allegri è un grande gestore di campioni. Il Napoli mi pare che ne abbia, quindi chi lo sa. Ti lascio la parola, io con la mia lunga premessa ho terminato.
1: No, hai messo tanta carne al fuoco. Allora, partiamo dal Milan, perché il Milan, se io fossi tifoso milanista, sarei preoccupato.
0: Beh, te credo.
1: Devo dire, più che preoccupati, in questo momento i tifosi rossoneri sono proprio incavolati, neri, una cosa allucinante. Ricordiamo che sono stati allontanati tutta la società, Forlani, Iglitare, Moncada e ovviamente anche l'allenatore Max. Bene, c'è confusione totale in questo momento nella dirigenza milanista, perché tu mi parli di italiano, ma in realtà pare che invece si stia indirizzando verso l'est. Ha come dirigente Rangnick, nome che torna, questo nato in Germania, commissario tecnico dell'Austria, ma non come allenatore, ma come capo della rete. E si parla come

0: veramente preoccupato. Se fossi nell'Inter ovviamente brinderei, perché l'Inter chiaramente, noi stiamo parlando del secondo posto, perché l'Inter finché c'è questa situazione l'Inter sarà campione d'Italia, questo piccolo campionato italiano ridotto ai minimi per lungo. Quindi la situazione del Milan è caotica e soprattutto l'ambiente milanista in questo momento è incandescente. I tifosi contestano Gerry Cardinale e anche i Brescia, che non vedono più di buon occhio e quindi li aspettano a passo. Quindi non sono convinto che sia italiano in questo momento in pole position, ma si divide diciamo la preferenza fra tutti questi soggetti più o meno noti. Allora io ti dico questo: è valida l'idea di portare gente che proviene da altri campionati nel campionato italiano? È rischioso, perché abbiamo visto per esempio come è accaduto, per esempio come è finito
1: Fonseca.
0: E adesso sta vincendo, esatto, Fonseca o Consenzao, cioè come sono finiti. Però è anche vero che poi Luis Enrique il campionato l'ha vinto. Ma io ti dissi più volte che effettivamente ho molte riserve sugli allenatori italiani, e quindi forse alla fine un tentativo, visto quello che è accaduto per esempio con Cesc Fabregas l'anno scorso, forse si può fare. Forse è arrivato il momento in cui veramente i tecnici stranieri possono dire qualcosa. Non la pensa così Aurelio De Laurentiis, fatto. Il quale invece ha fatto il mio ragionamento dall'altra parte. I personaggi, gli allenatori italiani sono questi. Quasi quasi vado sull'usato sicuro Allegri, tanto al massimo mi porta al secondo posto, perché comunque secondo me, non me ne voglia nessuno a Napoli, ma già insomma un posto in Champions per il Napoli è comunque un successo, almeno così la pensa Aurelio De Laurentiis, e quindi ha detto tentiamo con Allegri di portare avanti magari la squadra con l'allenatore esperto, un po' bollito, diciamocelo pure. Però mi ricordo che quando andò a Ancelotti al Napoli tutti lo consideravamo bollito, a Napoli non fece bene, litigò con De Laurentiis, anche se da questo punto di vista Allegri è molto più aziendalista di quanto non lo fosse magari Ancelotti, però poi Ancelotti la sua carriera l'ha proseguita e quindi magari secondo me, ecco, meno del secondo posto il Napoli l'anno prossimo non fa. Considerate, secondo me fa lo stesso ragionamento della Rentis mio, che il secondo posto è quello a cui si può ambire, perché l'Inter comunque sicuramente vincerà il campionato anche il prossimo anno, e alla fine se andiamo a vedere il ragionamento di Rentis è giusto, ma c'è un ma grosso come una casa, perché De Laurentiis non perde il vizio, vuole farsi pagare mezzo stipendio, una parte dello stipendio dal Milan, perché? Per dei particolari accordi che lo staff di Allegri ha col Milan, almeno 500.000 euro gliele deve pagare il Milan, e a quanto pare il Milan con Cardinale non lo vuole fare, per cui questa manina sempre retrattile di De Laurentiis si rischia di far sfumare l'affare, a meno che non sia Allegri a rinunciare a quei 500.000 euro che gli deve il Milan, diciamo così, e che non gli darà mai De Laurentiis. Quindi attenzione anche a questo passaggio, perché in questo momento la firma sta slittando e sono proprio curioso di sapere come.
1: Quindi ad oggi non è assolutamente scontato, quindi mi stai dicendo il fatto che Allegri sia l'allenatore?
0: No, perché se Gerry Cardinale mantiene il punto e questi soldi non li dà al Napoli, è una sorta di buona uscita, no? E qui
1: vuoi vedere che
0: arriva italiano?
1: Ecco, che rientra italiano.
0: Perché? Certo, quindi in questo momento, cioè ragazzi, io sapevo tu mi volevi parlare del calciomercato, ma come giustamente hai impostato tu la trasmissione, più che di calciomercato, ancora si deve parlare di mercato allenatori.
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
0: Di giosta degli allenatori, perché finché non si vanno a incasellare, a riempire queste caselle, che non sono certamente secondarie, non si può parlare di calciomercato. Attenzione, attenzione, perché la terza notizia, sempre legata agli allenatori, è che non è detto che Spalletti rimanga alla Juventus.
1: Oh, e qui volevo arrivare.
0: È perché se io in questo momento mi sto informando abbastanza per quanto riguarda l'ambiente rosso.

nero è l'ambiente partenopeo, e sull'ambiente bianco-nero, sai, sono molto ben informati. E il signor Spalletti ha capito che in questo momento l'area alla Continassa è, diciamo così, tutt'altro che respirabile. Il signor Comolli sta inanellando anche quest'anno, anche in queste ore, una marea di disastri. Fortunatamente, dicono i ben informati, nelle ultime 4-5 ore è tornato di moda Allison, perché ci sono a loro volta dei problemi dirigenziali all'interno del Liverpool che potrebbero, sottolineo, potrebbero liberare il portiere, che comunque sembrava abbastanza ben disposto a tornare con Spalletti. Spalletti lo aveva allenato in passato alla Juventus. Ma se mi fallisce Allison e tutti gli altri colpi di mercato che sono falliti, di cui si era parlato nei giorni scorsi, Spalletti saluterà, ragazzi, saluterà. Io ho detto che Spalletti

0: criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. È probabile che lasci la Juve, poi può anche darsi che, non avendo di meglio da fare, decida comunque di continuare, però la vedo in questo momento, ripeto, un po' in tutte le squadre inseguitrici, in tutti gli ambienti delle squadre inseguitrici dell'Inter, Maretta di vario tipo, la quella messa meglio il Napoli sicuramente, ma c'è questa situazione qua, di questo dubbio ancora su Allegri, legato ai motivi che abbiamo detto, motivi economici, e poi naturalmente ancora maggiore la crisi all'interno di Milan e Juventus. Tira un'area leggermente migliore a Roma, Roma che in questo momento, ripeto, gode anche dei favori del potere calcistico, quindi una serie di circostanze anche favorevoli, arbitrali, di campo, ma io, così via, l'hanno riportata dentro, ma diciamo la vedo messa meglio sicuramente per tutti i motivi, che ci
3: tenendo conto, Giovanni, scusami,
2: quelli di Palazzo,
3: esatto
2: rispetto a Milan e Juve, Malagò, però insomma sempre dietro
3: l'arrivo di Malagò, il fatto che la Roma è entrata Malagò in Champions
2: in poppa,
3: e quindi avrà modo di fare un mercato degno di tale nome, magari per riuscire a rientrare tranquillamente tra le prime quattro, diciamo così.
2: Questo non lo so. Voglio vedere. Perché il mercato della Roma lo voglio vedere.
3: Ecco,
2: io. Scusami, una cosa importantissima. Dimmi. Mi è sfuggita. A proposito di mercato per dirigenti. Incredibile ma vero. Arriva Giuntoli all'Atalanta. Incredibile ma vero. Cioè, rispunta il redivivo Giuntoli. Una cosa che ha dell'incredibile, non sappiamo se Manna verrà riconfermato al Napoli, si parlava anche di una cessione da questo punto di vista, quindi vediamo, cioè, quando si sbloccherà la situazione dei dirigenti, probabilmente verrà fuori anche un qualche mercato, soldi non ce ne sono, Nello, dovrà essere un mercato di scambi sicuramente, però qualcosa verrà fuori dopo, si immagini.
3: Giovannino, io
2: le parole di John Elkann,
3: ecco, volevo,
2: per il quale si dice prenderemo 6 acquisti, sì, per fare, ma cioè adesso io chiedo tutti i tifosi, anche il più ottimista, qualcuno gli crede più? Cioè, qualcuno crede a John Elkann? C'è in questo momento, guarda, una desolazione,
3: un abbattimento
2: nei tifosi della Juventus.
3: Bravo, anche perché lo stesso
2: non ricordavo da decenni.
3: Lo stesso John Elkann mette in evidenza questa presunta ritrovata armonia tra Spalletti e Comolli, quando poi le immagini diametralmente opposte, diametralmente opposte all'asserto di Elkann, mostrano due facce completamente torve, e durante la cerimonia per ricordare le vittime della finale di Coppa Campioni del 29 maggio 1985, quella tragedia immane, dove praticamente immortalati si vedono Spalletti accanto a Comolli, dove ognuno guardava praticamente verso una direzione opposta, dove gli sguardi di entrambi non si sono incrociati per niente.

0: quindi che vadano a incantare sicuramente Juventus, serpenti.
1: Ma non lo dico io, non lo dico io, la Juventus, ho detto per esempio Marco Tardelli, ha espresso
0: che non esiste più la Juve.
1: Che non esiste più la Juve, ha detto praticamente questo. Ragazzi, se lo dice Giovanni Pirrotta, allora dite, qua è il tifoso juventino che è scontento, no, ma l'ha detto Marco Tardelli, che non è, ricordiamolo, l'ultimo festo del villaggio, stiamo parlando di un campione del mondo, di una bandiera della Juventus, di una personalità del calcio. Quindi se lo dice Marco Tardelli, allora magari comunque, io ripeto, la Juventus è iscritta nominalmente,
0: che poi scusami,
1: ma da qualche anno purtroppo non esiste più.
0: Le dichiarazioni vergognose di Comolli la scorsa settimana, prima di quella scellerata partita del derby,
1: Milan è iscritto nominalmente al campionato, ma da qualche anno non esiste più.
0: Ecco,
1: allora noi stiamo parlando delle squadre che hanno fatto la storia del calcio italiano, ok? Che non esistono più.
0: Ma le dichiarazioni,
1: se vogliamo pensare che quello stadio di 5, quante, non so quante, pochissime migliaia di spettatori, che è Como, se pensiamo che il Como possa rilanciare il calcio italiano, e allora siamo tutti pazzi, fuori di melone, ok? Questo è il discorso. Adesso il Como diventerà la bandiera del calcio italiano, ma siamo impazziti. Anzi, mi sono ricordato una cosa importante, volevo dirla, perdonami.
0: Vai.
1: A proposito di Lombardia, Como, Monza, il Monza è tornato in Serie A, è successo il patatrac là sul... Devo dire che il Catanzaro ha raccolto una marea di solidarietà da parte dei tifosi un po' di tutta Italia, perché ha rimontato praticamente in quel
0: meritava radicalmente il Catanzaro per il gioco espresso l'altra sera, che ha letteralmente annullato il Monza in campo. Ma io volevo chiederti,
1: volevo citarlo perché comunque è uno psicodramma.
0: Ma perché queste regole stupide per cui se due squadre arrivano a pari gol, poi passa quella meglio messa in classifica senza supplementari o rigori? Allora fatela salire direttamente la meglio messa in classifica, punto e basta.
1: A questo sì, ma adesso mi devi far passare per forza per dinosauro a me. Infatti io ritengo che sia opportuno fare quello che dici. Nel momento in cui però ovviamente ci sono dei playoff, alla fine devi dare un senso alla classifica, però creando uno psicodramma vero e proprio che molti tifosi non hanno compreso. Non sto parlando di tifosi del Catanzaro. Comunque ricordiamoci anche che in questo momento, adesso vado a spanne, non mi ricordo quante squadre del calcio del sud vi siano nella futura Serie A. In questo momento il calcio del sud, piazze storiche come Palermo, Catanzaro, Catania, Reggio Calabria, non ci sono. Bene, questo
0: nel
1: è il
0: sud,
1: calcio,
0: Giovanni, calcio Napoli, popolo, Napoli
1: e Lecce.
0: Se non erro di cosa,
1: Lecce. Quindi viva il calcio del popolo! Viva il calcio del popolo! Il calcio del popolo che lascia via tutto il sud e che ci porta lì, ovviamente, col Cumo di questo imprenditore straniero di Fabregas, con pochi migliaia di spettatori, di abbonati, che però adesso va in Champions e solleverà le sorti del calcio italiano, ma quando mai? Quindi io questa cosa qua la dovevo dire, perché comunque c'è stata una sollevazione popolare da questo punto di vista contro questo regolamento. Come dici tu, si faccia andare direttamente, altrimenti, cioè, i playoff, ma io sono un vecchio dinosauro, non sono adatti al calcio, cioè, i playoff sono adatti ad altri sport. Il calcio ha bisogno della promozione diretta, appunto. Poi sono inventati questi playoff, praticamente play out, che continuano per me ad essere qualcosa. E poi alla fine succede, non succede, credo non sia mai successo, è successo raramente, quando poi c'è un'impresa sportiva, una rimonta di questo tipo, non si dà la possibilità alla squadra che rimonta, poteva essere al contrario, anche il Monza, per carità,
0: assolutamente,
1: di giocassero almeno ai supplementari. E anche se poi anche i rigori sono una lotteria tragica, ieri abbiamo visto, appunto, è una tragedia da questo punto di vista, però insomma prima o poi una partita deve finire, certo, assegnare una finale di rigori una volta, ti ricordi, si ripeteva la finale, adesso non, sì, l'Italia pareggiò, mi ricordo, una finale degli europei del 1968, poi la ridisputò e la vinse. dico, non so se si può arrivare a quello, ma forse anche sarebbe anche più giusto. Però insomma, quello che è successo, ecco, la volevo citare perché comunque è stato uno degli argomenti più trasversali questa settimana, anche, te lo posso garantire, in pagine, in blog che non riguardavano i tifosi del Catanzaro, ma una serie di altri tifosi di altre squadre,
0: certo,
1: che si sono immedesimati nella tragedia sportiva, per carità sportiva, nel dramma sportivo di questa piazza, e quindi lo volevo citare.
0: Allora Giovanni, siamo quasi in conclusione, e siamo quasi in conclusione, in ultimo volevo un tuo parere su ciò che ha detto la scorsa settimana prima della partita tra Torino e Juve lo stesso Comolli. Dichiarazioni scioccanti, sconvolgenti, cioè uno che dice non c'è differenza se andiamo in Champions o in Europa League, ti fa veramente capire che questo non ha capito per niente dov'è. Io, uno così sarebbe da prendere a calci nel sedere, altro che dargli un'altra possibilità, cioè una dirigenza con le palle avrebbe fatto questo.
1: Cito Ravanelli, campione d'Europa, che ha criticato duramente la dirigenza e i calciatori. Devo dire, lui si è anche concentrato sui calciatori, ma in automatico si critica una dirigenza che ha fatto quella campagna acquisti, ha messo dentro quei calciatori. Parlare di sei acquisti è sbagliato. Te lo dico subito. La Juve non deve comprare 6-7 giocatori. Al tifoso juventino in questo momento basterebbero 2-3 campioni fuori classe, ok? E poi manteniamogli la squadra con 2-3 campioni, forse sottolineo forse, la Juve arriva almeno tra le prime 4 e si può cominciare a ricostruire. Poi l'anno prossimo ne prendi altri 2-3 e piano piano costruisci una squadra che fra 5-6 anni tornerà a chiamarsi davvero, a meritare il nome Juventus. Se tu mi prendi 5-6 giocatori alla Openda, capisci che non vai da nessuna parte.
0: Assolutamente sì.
1: Ho visto che vogliono prendere l'ex terzino della Roma e della Nazionale, se non mi sfugge come si chiama, di origine brasiliana, che ha giocato con Spalletti. Ma dove andiamo? Dove si va a finire? Quindi siamo veramente in questo momento in una situazione stagnante. Il calcio italiano, vive in questo momento un momento drammatico. Ricordiamo che l'11 partono i mondiali in cui l'Italia non sarà nemmeno nominata. Quindi grazie veramente a chi ha gestito il calcio in questi anni, sia a livello italiano che a livello europeo. Grazie, ripeto, ma se le menti europee che gestiscono il calcio o le menti internazionali, ricordiamo che Infantino è di origini italiane e da anni non ha mosso un'unghia per aiutare il sistema calcistico italiano a risollevarsi, poteva anche interessarsi anche informalmente, non gliene è infischiato assolutamente nulla, e quindi va bene così. Piccola digressione, ricordiamo che sullo sfondo del calcio italiano in questo momento vi sono un paio di scandali che sono stati messi sullo sfondo, ma le inchieste in qualche modo continuano. Un personaggio molto in vista ha citato chiaramente tutti i mali del calcio italiano andandosi a centrare nella città di Milano. Non faccio nome e cognomi, non dico niente, mi fermo qui. Quindi noi non sappiamo se questo scandalo prima o poi cova sotto la cenere verrà fuori. Sta di fatto che, al di là di qualunque cosa ne pensiamo, gli arbitri sono stati di fatto commissariati e quindi questa è la situazione. Poi noi ci possiamo occupare del fatto che venga Brian Diaz, si parla della Brian Diaz alla Juventus.
0: Si parlava, infatti volevo chiederti anche un tuo giudizio su questo
1: Brian Diaz che ti salva la Juve.
0: Camavinga dalla Real Madrid, che potrebbe arrivare in prestito.
1: Già sarebbe qualcosa di più interessante. Brian Diaz è un buon giocatore, ma non sono questi che ti fanno, che ti cambiano le sorti della Juve. o del Milan, perché sono signori che acquisterà il Milan, sono veramente curioso.
0: Sì, anche perché poi
1: capire
0: sì.
1: chi arriverà al
0: nel, caso di Camavinga bisogna convincere sia il Real e poi leggevo su un giornale e soprattutto il calciatore.
1: Ma che convince qualcuno? Ma come lì non convince nessuno, neanche non comanda neanche a casa sua.
0: Magari convince, cioè, ragazzi, convince se stesso lì. Con l'algoritmo magari, no?
1: Ma guarda, io l'algoritmo, guarda, io l'algoritmo mi ha diventato una barzelletta.
0: Figurati.
1: Comunque, questa è la situazione. L'abbiamo un po' dipinta la situazione. Luci ed ombre, ovviamente, luci per l'Inter che va avanti.
0: Ecco, a proposito di ombre.
1: Ombre per tutti gli altri.
0: Chiudiamo.
1: Compresa la nazionale italiana.
0: Ecco,
1: che
0: chiudiamo.
1: Dovrà disputare due amichevoli con dei quattro giovanotti. Io consiglierei, devo dire la verità, a Malagò, ma il presidente in pectore, fanno questa sceneggiata, ma sappiamo già che sarà lui presidente, di tenere qualunque battito.
0: Ecco.
1: Io lo darei, franco.
0: Io chiudo.
1: Risparmierei, lancerei qualche giovane e buonanotte ai suonatori.
0: Giovanni, chiudiamo parlando di Leao, che ha detto addio al Milan, dicendo che ha dato tutto a questo club e che ora vuole una nuova sfida, possibilmente in un altro campionato. E quindi anche Leao ci dice ciao, a quanto pare.
1: Sì, Leao era arrivato comunque dietro di coda, giocatore che non ha mai espresso totalmente le proprie potenzialità, andrà a fare la riserva da qualche parte in qualche campionato maggiore, più importante. Gli auguriamo tutto il bene possibile. Non è mai stato un simbolo di,
0: anche perché
1: di professionalità
0: negli ultimi tempi,
1: neanche di simpatia.
0: Negli ultimi tempi si era rotto qualcosa tra l'ambiente Milan e il giocatore, quindi già la cosa si era palesata dagli atteggiamenti dello stesso Leao.
1: Ma non è mai stato un serio professionista Leao, quindi francamente lo salutiamo, i tifosi rossoneri lo salutano senza particolari rimpianti. Gli ha fatto vincere comunque
0: certo.
1: Un scudetto.
0: Sì. Leao che ricordiamo, Leao che ricordiamo era partito dalla panchina nell'ultima gara contro il Cagliari e era entrato nel finale, ma figurati, non era riuscito a raddrizzare nulla, ha raccolto solamente fischi più copiosi che gli erano piovuti addosso anche in altre occasioni. Giovanni,
1: comunque, notizie grosse non ci sono state.
0: Assolutamente.
1: Perché
0: no.
1: Notizie grosse che sono quelle che i tifosi del Milan e della Juventus avrebbero voluto, e in parte anche secondo me i tifosi del Napoli, perché poi non è che a Napoli stiano stappando lo spumante perché sta arrivando a lei.
0: È una scelta che divide i tifosi, certo.
1: Sono perplessi, quindi cioè le notizie positive per chi insegue l'Inter non ci sono. Io vorrei nel prossimo collegamento che faremo darvi una notizia che ti devo dire: Elkan ha ceduto la Juventus. E allora sì che lì potremmo cominciare a parlare di qualcosa. Cardinale cede il Milan perché i tifosi non li vogliono più. De Laurentiis prende Luis Enrique, ok? Cose di questo genere. Queste sono le notizie che, se tu ti ricordi, negli anni scorsi noi potevamo dare. Pedullà ci ha fatto una trasmissione di calciomercato. Ora chi cavolo ti annunciamo Brahim Diaz? Ma stiamo scherzando? Ma anche se ti andare troppo indietro nel tempo, Ronaldo alla Juventus, dove sono quei? Lautaro all'Inter, non lo so. Dove sono le notizie che noi possiamo dare per infervorare i tifosi? Ragazzi, che il Como rappresenterà l'Italia in Champions League, questa è la notizia? Che la Rometta, perché comunque, a meno che non con Malen, tu grandi, cioè per il campionato va bene, ma che Malen riserva in Premier rappresenterà l'Italia in Champions, dove sono le notizie che noi possiamo dare?
0: Non ci sono,
1: mi dispiace, viviamo una tristezza infinita. Magari avremmo potuto dire: guarda, però l'Under 21, che adesso porta qualcuno là, Baldini, l'Under 21 in nazionale, c'è quel giocatore che ci entusiasma, che sicuramente rilancerà il calcio italiano. Non possiamo nemmeno dirlo perché qualche giovane lo sta portando, ma Pio Esposito rilancerà il calcio italiano. Ma stiamo scherzando? Vi ricordate la nazionale Under 21 dove giocavano Vialli, Inzaghi, Vieri? quelli andavano in nazionale, cioè dalla nazionale dall'under 21, Pirlo dall'under 21 va in nazionale A, avremo un grande futuro, vincevano gli europei under 21 e noi sognavamo in questi giovani. E poi venivano nel calcio italiano i vari Pavel Nedved, Zidane, Ronaldo il fenomeno, Recoba, quel calcio, il calcio di Totti, cresciuto nella Roma a 18 anni esordiva, 17 anni e già si vedeva il campione che era. Il calcio di quei pazzi di Cassano che comunque qualcosa fecero, poi andarono fuori e si persero. Ma noi potevamo scartare Cassano, cioè capisci? Cassano era la riserva. Dov'è quel calcio? Come possiamo noi? Di che cosa dobbiamo parlare? Qual è il notizione che dobbiamo dare? Questo è il problema. Io mi auguro una qualche notizia dirompente che cambi. Che cambi il corso della storia del calcio italiano. E non ne vedo. Quindi racconteremo di Brahim Diaz, racconteremo del nuovo allenatore misterioso del Milan, racconteremo cose minori da calcio minore. Pazienza. Il massimo delle emozioni che abbiamo vissuto forse nell'ultima settimana è stato lo spareggio del Catanzaro, alla fine vittima anche lui di una sorta di giustizia del sistema calcio italiano che fa acqua anche in Serie
0: A. Anche lì.
1: Questo è tutto.
0: Grazie a Giovanni Pirrotta che ritroveremo tra 7 giorni, sempre intorno alle ore 18:30. Grazie mille, alla prossima.
1: Buonasera.
2: Sono le 19:20.

intitola Don't Stop Your Love, grande singolo di successo del 1981 di Booker T. Jones, brano che era il singolo di punta del suo disco in studio I Want You. E chiaramente personaggio Booker T. Jones leggendario a livello globale proprio per essere stato il frontman della band strumentale degli anni 60.

tipici dell'inizio degli anni 80. Siamo giunti quasi alle 19:27 dopo la lunga parentesi sportiva. Adesso vi aspetta un'altra parentesi, quella dedicata all'economia. E in questa settimana la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta in televisione, dove ha affrontato i temi principali, dall'economia alla sicurezza. E allora vi leggo qualche dichiarazione. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solamente per la difesa, ha detto la Premier. Premier che, come abbiamo già detto nei giorni scorsi, aveva inviato una lettera alla Commissione Unione Europea con la richiesta di maggiore flessibilità per misure contro il caro energia. Quando chiedi a qualcun altro di occuparsi della tua difesa, poi lo paghi, ha ribadito la Meloni, dicendo che se di fronte alla crisi non siamo in grado di dare risposte ai cittadini e alle imprese, rischiamo che non ci sia più niente da difendere.

pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con gli strumenti ordinari. Ed è la ragione per cui l'Italia ha chiesto alla Commissione europea l'estensione di una flessibilità già concessa per le spese in sicurezza e difesa. Poi ha rassicurato: comprendo la preoccupazione dei cittadini in questo momento. Possono stare certi che il governo farà tutto quello che può e deve per combattere le conseguenze della crisi internazionale che stiamo vivendo. Poi sul caro carburante la Meloni ha detto che il costo in Italia è cresciuto sensibilmente meno di quanto non sia accaduto, per esempio, in Francia o in Germania. Il taglio delle accise sui carburanti è stato un modo, dice, per impedire che esplodesse l'aumento dei prezzi. Così la Premier ha difeso i provvedimenti sulla riduzione temporanea delle accise. Sui possibili rincari dei prezzi energetici ha definito la questione strutturale. Leggo ancora il virgolettato: ricordiamo che qualche decennio fa, dice la Meloni, questa nazione ha deciso di rinunciare all'energia nucleare. Lo abbiamo pagato oggi e questo governo ha il coraggio

la Premier. Premier che poi è tornata anche sulle difficoltà del settore autotrasporti a causa del caro energia. Dice: una settimana fa abbiamo incontrato le associazioni, che voglio ringraziare, perché avevano indetto uno sciopero che rischiava di creare molti disagi, ma anche di produrre un aumento probabile dei prezzi sui beni a consumo. Insieme abbiamo cercato una soluzione. La mobilitazione è stata annullata ed è un modo per dire che il tema è la nostra priorità. Ci lavoriamo ogni giorno. Ancora, per quanto riguarda il contrasto all'immigrazione illegale, la Meloni ha detto che il governo può fare ancora meglio. E dice: forse potremmo anche fare meglio da subito se tutte le componenti dello Stato remassero nella nostra stessa direzione. Se i cittadini chiedono di fermare l'immigrazione illegale di massa e si fanno delle leggi con l'obiettivo di fare rispettare l'ordinamento e di rispondere ai bisogni dei cittadini, poi ci si aspetta che chi deve fare rispettare quella legge non lavori per fare in modo che quella legge venga messa in discussione, ma per fare rispettare quella legge, ha detto la Premier. E ha aggiunto: non mi sembra una cosa difficile, lo abbiamo visto accadere per l'Albania. Abbiamo avuto tanti casi in cui non si rema nella stessa direzione e questo rallenta la capacità che noi abbiamo di dare delle risposte. Sul contrasto agli sbarchi illegali sulle coste ha detto: abbiamo invertito la

almeno 35. Allora, amici miei, come fa un governo, secondo voi, a risolvere i problemi di una nazione quando il problema di quella nazione è proprio il governo? Io, fossi stato un giornalista, avrei chiesto alla Meloni: signor Presidente, perché allora ha firmato il patto di stabilità e il 5% del PIL per le armi NATO? Quindi, prima di fare certe tardive affermazioni, la Premier dovrebbe collegare un po' il cervello alla bocca, no? Anche perché ancora oggi si parla sempre e comunque dei soliti dati: record negativo di pressione fiscale, record negativo di povertà assoluta, record negativo di lavoratori precari e sottopagati, record negativo di potere d'acquisto, record negativo, che ne so, di giovani che scappano all'estero. Fermo restando che il gasolio lo hanno aumentato lor signori e ora quasi quasi stanno cercando un sussidio dall'Europa per far sì che il prezzo cali. Io davvero ancora oggi non capisco da chi ci dobbiamo difendere e chi è soprattutto il nemico pronto all'invasione, perché poi questi soldi magari andavano destinati alla sanità pubblica, che negli anni è stata affossata da tutti, dalla destra, dalla sinistra. Anche perché poi ogni giorno vediamo persone disperate, dipendenti pubblici, privati, pensionati colpiti da difficoltà economiche, da pignoramenti, cioè una situazione che sta diventando insostenibile. La stessa Meloni che fa riferimento al fatto che giorni fa effettivamente sì, ha scritto una lettera alla Commissione Unione Europea chiedendo più flessibilità. Ma quale flessibilità, ragazzi? Ma cosa, di che cosa stiamo parlando? Ma volete sapere la flessibilità in che cosa consiste? No, anche perché poi alla fine dobbiamo dirle le cose. La stessa Meloni, insieme al commissario europeo Raffaele Fitto, entrambi hanno dichiarato che per intervenire sul caro energia si possono usare i fondi di coesione. I fondi di coesione, quindi la solita politica che porta a scaricare il costo dell'emergenza energetica dove? Bravi, sulle regioni più deboli, svuotando quindi tutti gli strumenti pensati per colmare il divario ancestrale tra nord e sud dell'Italia. Quindi, ma vi immaginate che cosa può succedere? Perché a differenza del nord, qui chiaramente il nord dispone di canali alternativi, le filiere industriali, le aziende, l'accesso al credito, e tutto il meridione, la Calabria, la Sicilia, che non hanno queste alternative. Ogni euro sottratto alla coesione è un euro perso sui territori, quindi per il mezzogiorno una decisione simile, cioè andando così a intervenire sul caro energia usando i fondi di coesione, una decisione simile avrebbe un impatto immediato e significativo, in quanto molti progetti potrebbero subire ritardi considerevoli, molte azioni sarebbero bloccate e sicuramente le imprese del mezzogiorno ne uscirebbero ancora con le ossa più rotte, sarebbero ancora più deboli, quindi una crisi che aumenterebbe. E la risposta alla crisi qual è? Cioè, alla fine perché tu non vai a risolvere la crisi con strumenti specifici? E ritorno sulla tassazione degli extra profitti a livello europeo, perché comunque, amici, il mezzogiorno, sempre bistrattato, non è il bancomat d'Europa. Continuiamo.

Ritrovati dunque, ha parlato nei giorni scorsi anche il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, che ha invitato le banche alla prudenza nella concessione dei prestiti visto il contesto di incertezza e difficoltà derivante dalla guerra e dal possibile aumento dei tassi, ma ammonisce ad evitare una restrizione indiscriminata del credito. Nelle sue considerazioni finali il governatore poi ha chiesto che le garanzie pubbliche sui finanziamenti nate con il Covid siano ricondotte alla loro funzione propria. Servono solamente a correggere i fallimenti di mercato.

direttamente condotto un esame sui rischi legati ai prestiti garantiti, fornendo indicazioni e condividendo con gli enti competenti valutazioni sugli interventi da prendere. L'economia italiana, dice Fabio Panetta, governatore di Banca d'Italia, ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019. Tuttavia, più di recente lo slancio si è attenuato tra deterioramento del quadro geopolitico, dazi americani e difficoltà dell'economia tedesca. Il conflitto nel Golfo Persico ha indebolito prospettive già fragili e l'attività economica rimarrà debole nei prossimi mesi. Negli scenari più sfavorevoli potrebbe ristagnare o

applicazioni bancarie affinché queste possano creare campioni nazionali solidi e che offrano servizi di migliorie della qualità e dei costi contenuti. Operazioni ben disegnate, ha spiegato, che possono avvicinare la struttura del mercato creditizio a quella degli altri principali paesi europei, rendendo quindi le banche più competitive, favorendo una maggiore diversificazione dei ricavi. Panetta non ha accennato a casi singoli di aggregazione e acquisizione del risico, ma ha ricordato come nel nostro paese le prime 5 banche abbiano una quota di mercato inferiore a quella di Francia e Spagna. Per l'Italia il criterio ultimo del successo sarà la capacità di offrire opportunità e futuro ai giovani, ha detto ancora Panetta, avvertendo che se non si valorizzano i giovani si alimenta un circolo vizioso. Ha ricordato quindi che negli ultimi 5 anni sono ben 100.000 i giovani andati all'estero e che la spesa in istruzione è un punto di PIL sotto la media europea. Leggo il virgolettato: creare le condizioni perché le nuove generazioni possano realizzare le loro aspirazioni e concorrere al progresso del paese. E tutto questo non è solamente una responsabilità economica, è il compito civile di questo tempo, ha sostenuto al termine delle conclusioni il governatore di Banca d'Italia. Solo così l'Italia potrà attraversare un mondo sempre più frammentato senza subirne le divisioni e trasformare la transizione tecnologica in una stagione di libertà, lavoro e fiducia nel futuro. Allora amici, qui io ribadisco quello che dissi la

e diventa cosa sempre più preponderante. Quindi questo prodotto interno lordo italiano che da anni non cresce, perché secondo me, lo dico da ignorante, magari ha raggiunto la saturazione, cioè più di tanto non possiamo produrre, più di tanto non possiamo consumare. Quindi nascono meno bambini, abbiamo meno futuri lavoratori, meno futuri consumatori, e da anni ci hanno detto che dobbiamo consumare anche più dello stipendio, e quindi che famo? Viviamo solamente sui debiti? Già lo Stato lo fa da 30-40 anni, ma secondo me non è questo il messaggio giusto, no? Magari forse un po' più di sobrietà.

Sara di Zara Larsson con Eurosummer. Allora amici, il presidente di Confindustria nei giorni scorsi ha ripetuto 5 volte la parola responsabilità proprio della sua redazione all'assemblea dell'associazione imprenditoriale. Responsabilità della politica, delle imprese, dei sindacati e anche dell'Europa davanti a un sistema industriale che rischia di perdere terreno definitivamente. Il numero uno degli industriali poi ha elencato le sue 5 leve per rilanciare la crescita italiana, ma il cuore del discorso è stato soprattutto uno: senza energia a prezzi competitivi e senza una drastica riduzione della burocrazia, il sistema Europa è destinato alla totale marginalizzazione. Energia, energia, energia, ha insistito Orsini dal palco, definendo il caro prezzi una vera e propria minaccia esistenziale. E il punto è che ha raccolto il consenso più trasversale non solo dentro il mondo politico e industriale, ma anche da parte del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. Il nodo però non riguarda solamente il costo delle bollette, la questione energetica ormai è diventata un tema politico e strategico centrale. Orsini ha chiesto esplicitamente di accelerare il ritorno al nucleare, bocciando le obiezioni ideologiche che frenano il dibattito italiano. E dietro determinate parole c'è un tema che va oltre il semplice approvvigionamento energetico. Se l'Italia vuole davvero tornare a essere un paese industriale competitivo, la competenza sull'energia deve tornare a livelli centrali. Negli ultimi anni le decisioni

produttivo con una regolazione fuori controllo. Solo tra novembre e dicembre 2025 sono stati presentati 10 nuovi pacchetti legislativi e nel 2026 ne arriveranno altri 12, ha ricordato. Ancora più duro il passaggio sulle

dopo i fatti di Chernobyl, decise di rinunciare al nucleare. Oggi molti di coloro che votarono contro si sono pentiti, anche perché sappiate che la Francia produce oltre il 70% di elettricità col nucleare. E una

cosa che è tossico e da maggio 2026, amici! Ullala, cambia la busta paga degli italiani. Oh, con l'entrata in vigore del decreto legge 30 aprile 2026 numero 62 scatta l'obbligo per i datori di lavoro di indicare il codice alfanumerico unico del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al dipendente. Quindi è una misura introdotta con il decreto 1 maggio che punta ad aumentare la trasparenza nei rapporti di lavoro e a rendere più semplice per lavoratrici e lavoratori verificare la correttezza del trattamento economico e normativo ricevuto. La novità riguarda tutte le buste paga emesse a partire dal 1 maggio 2026. Accanto alle tradizionali informazioni sul rapporto di lavoro dovrà comparire anche il codice identificativo del CCNL applicato dall'azienda. Il codice potrà essere riportato vicino a diciture come contratto applicato, CCNL, codice

Dal CCNL dipendono molti degli elementi, in questo caso fondamentali, della retribuzione e delle tutele del lavoratore. Il contratto stabilisce infatti salario minimo previsto, livello di inquadramento, maggiorazioni per straordinari e lavoro notturno, ferie, permessi, tredicesima e dove è prevista anche la quattordicesima, ma non solo.

ossia contratti sottoscritti da organizzazioni poco rappresentative e spesso meno favorevoli per i lavoratori. Secondo la CGIL, l'applicazione di contratti non adeguati può tradursi in stipendi più bassi, minori tutele e contributi ridotti, con effetti negativi anche sulla futura pensione. Tra le conseguenze più frequenti ci sono livelli di inquadramento inferiori rispetto alle mansioni realmente svolte, minori maggiorazioni per turni straordinari,

anche per oggi ha messo musica, voce notizie, vi dà appuntamento a domenica prossima dallo stesso orario, dalle 14 alle 20. Ringraziamo le radio collegate con noi anche oggi, domenica 31 maggio, in Piemonte, Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmetterà in replica dalla mezzanotte, in Veneto gli amici di RVD 88.9.

0: dalle 2 del mattino.
1: Tra poco
2: Time Machine è pura energia.
3: Segnale orario.
4: Sono le 20:02.
1: L'ora esatta vi è offerta da
5: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Time Machine è pura energia.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Time Machine è pura energia.

0: orario.
1: Sono le 21 e 5 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Time Machine, a spasso nel tempo, in 5 decenni.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Time Machine.
2: The Energy.
0: Con Nello Surace.

0: si ama.
1: Tra poco Airplay Dance Chart, i 15 saliscendi più atletici della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 22 e un minuto.
4: L'ora esatta vi è offerta da
5: Chista si chiama

0: colore da sole. Avevo sapore do mare. Quando macalo mi sento tutto priato perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: I Play Dance Chart, i 15 saliscendi più atletici della settimana.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

State ascoltando Airplay Dance Chart,

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: State ascoltando Airplay Dance Chart. Number one. No matter what.

0: Sono le 23 e 5 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Segnale orario.
0: Sono le 23 e 6 minuti.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Da questo momento, in box anni 70 e 80. Seleziona e mix

0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: È mezzanotte e 2 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: chista si chiama Meraviglia.

0: Aveo colori do sole. Aveo sapori do mare. Quando me calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

Reload that one.

0: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere.
2: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della house.

0: È 1:05.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound.

0: radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Ultra Classic Extended Version.
1: L'evoluzione della house music.